giorno venerà. Ora è tacco, un lumentabile artiglio. Mette in piedi la loro magama. C'è un po' di tempo per l'ottava. La data è un'altra che non è la gamma.